0: Vor!
1: Moi, Albardier, prétends, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qu'il vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent.
0: Hop! Aïe! Voilà!
2: Io, alla bardiere canonica, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano!
0: Hop!

0: Nachdem die Feier beendet ist und die Anwesenden einander herzlich begrüßen, erklärt eine Priorin ihren Mitschwestern in der kleinen Gewölbekapelle im rückwärtigen Teil der Kirche einige Episoden aus dem Leben der heiligen Katharina. Dies war jener Ort, wo sich damals die Mantellatinnen aufgehalten haben. Hier wurde Katharina eingekleidet. Hier erlebte sie auch den wunderbaren Kommunionempfang aus den Händen des Herrn. Und hier ist auch jenes Wandgemälde zu sehen, das ihr Schüler Andrea Vanni von ihr angefertigt hat und das als das einzige authentische Bildnis von Katharina gilt. Während die Oberin ihren Vortrag hält, wird sie jäh unterbrochen durch einen unerwarteten Besuch.
1: Famoso Mattia Preti, cavalier calabrese, che spesso è considerato anche il suo capolavoro, e la canonizzazione della Santa.
2: Che, chi è quello che va a ringraziare il Papa?
1: Perché questo lì... è il nipote del Papa.
2: È un giornale. È di fresca nomina perché è il primo anno.
3: Ah sì, il primo anno di primo anno. Allora, ho visto tre
2: sì, sorelle. Orate pronomi.
3: Orate pronomi.
4: Sì.
2: Sì. Sì. Sì.
4: Però
2: con quelli che tengono il santuario
3: a Roma.
2: Qui lei l'ha vista, non l'ha vista perché lei stava sotto, ma erano tutte sopra nel portico.
3: Sì, sì. E quando sono arrivato
2: erano tutte loro. Erano tutte loro che vengono da Roma e celebrano la festa di Santa Caterina con noi.
3: Ogni anno.
2: Cioè, quando si può.
3: Quando si può.
4: Quasi sempre.
2: E anche si vede. Ma 33 anni è il tempo.